volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di

jogi wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagi nena kabiro angat.

0: Bite FM.
1: Cocco ragazzi, Coccobello! Coccobello ghiacciato, Coccobello!